0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Piavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran hanno lanciato nuovi attacchi incrociati dopo l'ennesimo episodio nello stretto di Hormuz, dove Teheran è accusata di aver colpito una nave mercantile. Washington ha annunciato raid contro circa 140 obiettivi militari iraniani. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che le parti erano vicine a un accordo prima della nuova impennata dell'ostilità. Teheran ha risposto con missili e droni diretti contro diversi paesi del Golfo e ha minacciato la chiusura dello stretto di Hormuz, una chiusura smentita dagli Stati Uniti, che assicurano la piena operatività della rotta marittima strategica. In Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un nuovo rimpasto di governo. La premier Yulia Sviridenko ha rassegnato le dimissioni dopo un anno alla guida dell'esecutivo. Zelensky ha parlato della necessità di rinnovare la squadra di governo e ha anticipato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. Si tratta della quarta grande riorganizzazione dell'esecutivo ucraino dall'inizio dell'invasione russa. Torniamo in Italia. Continua lo scontro politico attorno al caso Report. Sigfrido Ranucci ha definito assolutamente errati i presupposti dell'esposto annunciato da Fratelli d'Italia sul suo rapporto con Walter Lavitola. Il giornalista respinge ogni ipotesi di condizionamento delle inchieste della trasmissione. Intanto la redazione di Report contesta la sospensione cautelativa delle repliche estive decisa dalla RAI, definendola una censura senza precedenti, e ribadisce piena fiducia nel proprio conduttore. L'economia italiana piange Paolo Fresco, l'ex presidente della Fiat e storico manager della General Electric, è morto all'età di 93 anni. Alla guida del gruppo torinese tra il 1998 e il 2003 fu tra gli artefici dell'accordo con General Motors. John Elkann lo ha ricordato come un grande italiano, capace di dare alla Fiat una visione internazionale e di porre le basi del rilancio degli anni 2000. In chiusura lo sport, Jannik Sinner scrive un'altra pagina di storia del tennis. Il numero uno del mondo ha conquistato per il secondo anno consecutivo Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev in 4 set dopo quasi 4 ore di gioco. Per l'azzurro è il quinto titolo slam della carriera e la centesima vittoria nei tornei del Grande Slam, un successo che lo inserisce ancora di più nell'elite del tennis mondiale. Dopo la premiazione ricevuta dalle mani della principessa Kate, Sinner ha parlato di una giornata speciale in un torneo speciale, ringraziando il suo team e la mamma. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti comunica di aver completato questa settimana una terza serie di attacchi contro l'Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell'attacco a un'altra nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo si legge sul sito internet del CENTCOM. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha rivendicato stamattina l'attacco a basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il Ministero degli Esteri di Teheran denuncia: gli attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi volti a ristabilire la pace nella regione. Oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky a rappresentare l'Italia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani. E nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Raid di Kiev con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 5 nella regione di Mosca, ha annunciato il governatore locale. Presupposti assolutamente errati dell'esposto di Fratelli d'Italia. Non c'è nessuna inchiesta per l'eolico che è stata condizionata da Walter Lavitola. A dirlo è il giornalista e conduttore di Report, Siegfriedo Ranucci, in merito all'esposto che FDI ha annunciato di voler depositare in procura, in cui si chiederebbe di chiarire sul rapporto tra Ranucci e Lavitola e sui presunti affari di quest'ultimo nelle fonti rinnovabili nel Lazio. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Il tennis, Jannik Sinner resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025, come solo altri 10 giocatori nell'era Open ci sono mai riusciti. Il numero uno del mondo ha dovuto lottare contro il tedesco Alex Zverev. L'azzurro si è imposto in rimonta in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È il quinto major in carriera per l'alto atesino, che festeggia anche la 100ª vittoria ottenuta nei 4 tornei dello Slam. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, 100%.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località, con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che attraversa lo stretto di Hormuz. Questi raid vanificano gli sforzi diplomatici, replica Teheran, che rivendica raid sulle basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Almeno 27 morti in un incendio divampato in un pub a Bangkok, decine i feriti. Il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zona nord della capitale thailandese. Indagini in corso sulle cause. Oggi a Parigi il vertice della coalizione

dei volenterosi in sostegno a Kiev. Ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky a rappresentare l'Italia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani. E nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Odessa e Zaporizhia, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Raid di Kiev con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 5 nella regione di Mosca, ha annunciato il governatore locale. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. L'attore neozelandese Sam Neill è morto all'età di 78 anni, come dichiarato dalla famiglia in un comunicato. Noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, aveva annunciato ad aprile di essere guarito dopo essersi sottoposto a un trattamento per un tumore del sangue al terzo stadio. Tra i suoi film più importanti, anche Caccia Ottobre Rosso e Lezioni di Piano. Il tennis, Jannik Sinner resta re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025, come solo altri 10 giocatori nell'era Open c'erano riusciti. Il numero uno al mondo ha dovuto lottare contro il tedesco Alex Zverev. L'azzurro si è imposto in rimonta in 4 set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È il quinto major in carriera per l'altoatesino, che festeggia anche la 100ª vittoria ottenuta nei 4 tornei dello Slam. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località, con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che attraversa lo stretto di Hormuz. Questi raid vanificano gli sforzi diplomatici, replica Teheran, che rivendica raid sulle basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Almeno 27 morti in un incendio divampato in un pub a Bangkok, decine i feriti. Il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zona nord della capitale thailandese. Indagini in corso sulle cause. Oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky a rappresentare l'Italia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani. E nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Odessa e Zaporizhzhia, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Raid di Kiev con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 5 nella regione di Mosca, annunciato il governatore locale. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra

0: Domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. L'attore neozelandese Sam Neill è morto all'età di 78 anni, come dichiarato dalla famiglia in un comunicato. Noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, aveva annunciato ad aprile di essere guarito dopo essersi sottoposto a un trattamento per un tumore del sangue al terzo stadio. Tra i suoi film più importanti, anche Caccia Ottobre Rosso e Lezioni di piano. Il tennis, Jannik Sinner, resta re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025, come solo altri 10 giocatori nell'era Open c'erano riusciti. Il numero uno al mondo ha dovuto lottare contro il tedesco Alex Zverev. L'azzurro si è imposto in rimonta in 4 set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È il quinto major in carriera per l'alto atesino, che festeggia anche la 100ª vittoria ottenuta nei 4 tornei dello Slam. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che attraversa lo stretto di Hormuz. Questi raid vanificano gli sforzi diplomatici, replica Teheran, che rivendica raid sulle basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Almeno 27 morti in un incendio divampato in un pub a Bangkok, decine i feriti. Il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zona nord della capitale thailandese. Indagini in corso sulle cause. Oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky a rappresentare l'Italia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani. E nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Odessa e Zaporizhia, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Raid di Kiev con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 5 nella regione di Mosca, annunciato il governatore locale. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. L'attore neozelandese Sam Neill è morto all'età di 78 anni, come dichiarato dalla famiglia in un comunicato. Noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, aveva annunciato ad aprile di essere guarito dopo essersi sottoposto a un trattamento per un tumore del sangue al terzo stadio. Tra i suoi film più importanti, anche Caccia Ottobre Rosso e Lezioni di Piano. Il tennis, Jannik Sinner resta re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025, come solo altri 10 giocatori nell'era Open c'erano riusciti. Il numero uno al mondo ha dovuto lottare contro il tedesco Alex Zverev. L'azzurro si è imposto in rimonta in 4 set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È il quinto major in carriera per l'alto atesino, che festeggia anche la 100ª vittoria ottenuta nei 4 tornei dello Slam. Ed è tutto, un buon ascolto.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tonight.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 27 morti in un incendio divampato in un pub a Bangkok. Decine i feriti. Il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zona nord della capitale thailandese. Indagini in corso sulle cause. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire le capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che attraversa lo stretto di Hormuz. Questi raid vanificano gli sforzi diplomatici, replica Teheran, che rivendica attacchi sulle basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. L'attore neozelandese Sam Neill è morto all'età di 78 anni, come dichiarato dalla famiglia in un comunicato. Noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, aveva annunciato ad aprile di essere guarito dopo essersi sottoposto ad un trattamento per un tumore del sangue al terzo stadio. Tra i suoi film più importanti, anche Caccia Ottobre Rosso e Lezioni di Piano. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 15 persone nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA palermitana sull'escalation criminale registrata in città da novembre scorso, in particolare nel territorio ricadente nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Tra le accuse, estorsione, porto e detenzione illegale di armi comuni e di armi da guerra, tutti reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Il tennis, Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, ha tagliato il traguardo delle 80 settimane in carriera da numero uno al mondo. 4.970 punti di vantaggio sul tedesco Zverev, sconfitto in finale e nuovo numero due davanti allo spagnolo Alcaraz. L'azzurro conserverà il primo posto almeno fino al termine degli US Open, al via a New York a fine agosto. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran dopo le accuse di Teheran a Washington di aver violato il memorandum d'intesa sottoscritto tra i due paesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmael Baghei, ha affermato che l'Iran sospenderà l'attuazione dei propri obblighi finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti, sostenendo che sia stata la controparte americana a infrangere diverse clausole dell'accordo. Baghei ha inoltre riferito che Iran e Oman non hanno raggiunto un'intesa per istituire un meccanismo di gestione dello Stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, i transiti risultano di fatto azzerati da ieri sera. Il portavoce ha ribadito che Teheran non è mai stata la prima a violare gli accordi, escluso che il direttore della IEA, Rafael Grossi, abbia chiesto l'accesso agli impianti nucleari danneggiati dalla guerra, precisando che non è prevista alcuna autorizzazione. La Commissione europea presenterà dopo l'estate una proposta di legge per limitare l'accesso dei minori ai social. Sulla base di un rapporto consegnato oggi a Ursula von der Leyen, il documento propone il divieto d'accesso ai servizi digitali e agli assistenti di intelligenza artificiale per gli under 13 con un accesso graduale successivo. Un violento incendio ha devastato nella notte un pub in Thailandia a Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz'ora. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Il gruppo Volkswagen valuta la possibilità di eliminare fino a 50.000 ulteriori posti di lavoro entro il 2030 in tutto il mondo, oltre ai circa 50.000 esuberi già previsti nell'ambito del piano di riduzione dei costi. A riferirlo Der Spiegel, citando una comunicazione interna dell'amministratore delegato Oliver Bloom. Addio all'attore neozelandese Sam Neill, morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Versatile ed elegante, Neill durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d'autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant. Tra i suoi film anche Il seme della follia, Caccia a ottobre rosso e Lezioni di piano. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari

complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: revolution.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran dopo le accuse di Teheran a Washington di aver violato il memorandum d'intesa sottoscritto tra i due paesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmael Baghei, ha affermato che l'Iran sospenderà l'attuazione dei propri obblighi finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti, sostenendo che sia stata la controparte americana a infrangere diverse clausole dell'accordo. Baghei ha inoltre riferito che Iran e Oman non hanno raggiunto un'intesa per istituire un meccanismo di gestione dello Stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, i transiti risultano di fatto azzerati da ieri sera. Il portavoce ha ribadito che Teheran non è mai stata la prima a violare gli accordi e ha escluso che il direttore della IEA, Rafael Grossi, abbia chiesto l'accesso agli impianti nucleari danneggiati dalla guerra, precisando che non è prevista alcuna autorizzazione. La Commissione europea presenterà dopo l'estate una proposta di legge per limitare l'accesso dei minori ai social, sulla base di un rapporto consegnato oggi a Ursula von der Leyen. Il documento propone il divieto d'accesso ai servizi digitali e agli assistenti di intelligenza artificiale per gli under 13 con un accesso graduale successivo. Un violento incendio ha devastato nella notte un pub in Thailandia a Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz'ora. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Il gruppo Volkswagen valuta la possibilità di eliminare fino a 50.000 ulteriori posti di lavoro entro il 2030 in tutto il mondo, oltre ai circa 50.000 esuberi già previsti nell'ambito del piano di riduzione dei costi. A riferirlo Der Spiegel, citando una comunicazione interna dell'amministratore delegato Oliver Bloom. Addio all'attore neozelandese Sam Neill, morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Versatile ed elegante, Neill durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d'autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant. Tra i suoi film anche Il seme della follia, Caccia a ottobre rosso e Lezioni di piano. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Francia e gli alleati europei pronti a difendere la libertà e il diritto anche a costo del sangue, se necessario. Lo ha dichiarato il presidente francese Macron nel discorso alle forze armate alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio, poche ore prima della nuova riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi per Kiev. La pace è il nostro obiettivo, ma siamo pronti a combattere per difenderla, ha affermato Macron, ribadendo la linea di sostegno all'Ucraina. Il Cremlino ha annunciato che seguirà con attenzione l'incontro, definendo, attraverso il portavoce Peskov, la coalizione un gruppo di paesi ostili alla Russia e accusandola di voler prolungare il conflitto invece di favorire la pace. Mario Dinolfi respinge le accuse di truffa, abusivismo finanziario ed evasione fiscale contestate dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta scommessa collettiva. Davanti al GIP, durante l'interrogatorio di garanzia, Adinolfi ha ammesso di essere un giocatore, ma ha negato di essere un truffatore. Non sono un lestofante, non truffo le vecchie.

0: Iette, i suoi legali hanno chiesto la revoca dei domiciliari, ritenendo la misura sproporzionata. La polizia ha arrestato 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra 18 e 22 anni, ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo quanto è emerso, il gruppo appartenente alla gang Latin Kings avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli, inseguendoli lungo i binari. Durante la fuga, Ibarra Silvera sarebbe caduto a terra, venendo raggiunto e colpito ripetutamente con armi da taglio. Addio l'attore neozelandese Sam Neill, morto oggi in Australia a 78 anni, versatile ed elegante, durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d'autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park, nei panni del paleontologo Alan Grant. Tra i suoi film più importanti anche Il seme della follia, Caccia a ottobre rosso e Lezione di piano. Anche il calcio, la Roma ha annunciato l'accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella capitale nel 2022, Dybala ha collezionato in giallorosso 139 presenze condite da 45 gol. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne e, non agendo tempestivamente, si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare

0: e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis, Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo ha tagliato il traguardo delle 80 settimane in carriera da numero uno al mondo. 4.970 punti di vantaggio sul tedesco Zverev, sconfitto in finale e nuovo numero due davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. L'altoatesino conserverà il primo posto almeno fino al termine degli US Open, al via a New York a fine agosto. Grande merito dei successi dell'azzurro vanno a Darren Cahill. Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. A fine stagione ci siederemo insieme e decideremo quale sarà la scelta migliore per Jannik, annunciato nella conferenza stampa post finale il coach australiano. E Lorenzo Musetti vede la luce in fondo al tunnel. Assente dai campi di gioco dopo l'infortunio al retto femorale della coscia sinistra, patito agli internazionali d'Italia, con conseguente forfait sia a Roland Garros che a Wimbledon, il carrarino dovrebbe tornare in campo sul cemento americano, scivolato al numero 14 del ranking ATP. Figura infatti tra gli iscritti nella entry list del torneo ATP 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. I mondiali di calcio, vigilia di Francia-Spagna, la prima semifinale. Il CT des Bleus di Didier Deschamps ha indicato i campioni d'Europa in carica come favoriti, provando così a scaricare la pressione sull'avversario. Il match domani alle 21 italiane ad Arlington, vicino Dallas, in Texas. Mercoledì alla stessa

Ora la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra ad Atlanta. Prende il via oggi la stagione 2026-2027 del Milan. Primo allenamento a Milanello, alle dipendenze del neotecnico Ruben Amorim. Primo giorno di raduno anche per l'Inter, campione in carica da Piano Gentile. Ed è tutto, un buon ascolto.

suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
5: Oh.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano lo scenario medio orientale. Donald Trump torna a ribadire su Truth che lo stretto di Hormuz è aperto e lo resterà con o senza Teheran. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto, ha annunciato il capo della Casa Bianca. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, secondo cui l'interferenza americana a Hormuz ha gravemente messo in pericolo la sicurezza globale del petrolio e del gas, cosa di cui Washington deve rispondere. Continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza e il nostro potere. Gli stranieri e i loro alleati saranno costretti a sottomettersi alla volontà della nazione iraniana, ha dichiarato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohedi. Indignazione e polemiche negli Stati Uniti dopo che una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a Biddeford, nel Maine. L'incidente è giunto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano per mano di un agente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Veniamo all'Italia. Giorgia Meloni è a Palermo. La premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta uccisi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Poi ha presieduto una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro della

Giustizia Carlo Nordio. La sicurezza dei cittadini si costruisce dialogando con i territori e con coloro che su quei territori garantiscono la sicurezza, ha detto la Presidente del Consiglio in prefettura a Palermo. Poi ha aggiunto, chi pensa di portare questa città indietro troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. La pagina di cronaca si apre con il caso di Aurora Tila, la tredicenne morta il 25 ottobre 2024 dopo essere stata spinta dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza. Per il suo omicidio c'è ora una confessione. L'ex fidanzatino, un 17enne, ha confessato nel corso del processo di appello dopo la condanna a 17 anni da parte del Tribunale dei minorenni. L'adolescente, che aveva solo 15 anni all'epoca dei fatti, ha chiesto scusa ai familiari della ragazza per quanto fatto e per il ritardo con cui è arrivata la missione di responsabilità. L'udienza è stata rinviata al 10 settembre. Si tratta di una confessione data molto in ritardo e che riteniamo non porti un contributo determinante ai fini di uno sconto della pena, ha spiegato il legale della famiglia della vittima. Per avere un valore, le sue dichiarazioni dovevano avvenire molto prima. Al giovane sono state riconosciute tutte le aggravanti, compreso lo stalking. Incendio in provincia di Ancona, dove un macchinario per la realizzazione delle rotoballe ha preso fuoco, ustionando una persona e coinvolgendo il campo circostante, un appezzamento di 20.000 metri quadrati. I vigili sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme. Oltre a loro, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri forestali, che conducono gli accertamenti di competenza. E chiudiamo con lo spettacolo. L'album Tutta Vita di Olly conquista il nono disco di platino. Per il cantante genovese questo successo si aggiunge al quarto disco di platino ottenuto la scorsa settimana da Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Olly arriva così a 40 certificazioni complessive, di cui 30 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Thank you.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano lo scenario medio orientale. Donald Trump torna a ribadire su Truth che lo stretto di Hormuz è aperto e lo resterà con o senza Teheran. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto, ha annunciato il capo della Casa Bianca. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, secondo cui l'interferenza americana a Hormuz ha gravemente messo in pericolo la sicurezza globale del petrolio e del gas, cosa di cui Washington deve rispondere. Continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza e il nostro potere. Gli stranieri e i loro alleati saranno costretti a sottomettersi alla volontà della nazione iraniana, ha dichiarato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi. Indignazione e polemiche negli Stati Uniti dopo che una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a Biddeford, nel Maine. L'incidente è giunto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano per mano di un agente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Veniamo all'Italia. Giorgia Meloni è a Palermo. La Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta uccisi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Poi ha presieduto una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. La sicurezza dei cittadini si costruisce dialogando con i territori e con coloro che su quei territori garantiscono la sicurezza, ha detto la Presidente del Consiglio in prefettura a Palermo. Poi ha aggiunto: chi pensa di portare questa città indietro troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. La pagina di cronaca si apre con il caso di Aurora Tila, la 13enne morta il 25 ottobre 2024 dopo essere stata spinta dal balcone del 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza. Per il suo omicidio c'è ora una confessione. L'ex fidanzatino, un 17enne, ha confessato nel corso del processo di appello dopo la condanna a 17 anni da parte del Tribunale dei minorenni. L'adolescente, che aveva solo 15 anni all'epoca dei fatti, ha chiesto scusa ai familiari della ragazza per quanto fatto e per il ritardo con cui è arrivata la missione di responsabilità. L'udienza è stata rinviata al 10 settembre. Si tratta di una confessione data molto in ritardo e che riteniamo non porti un contributo determinante ai fini di uno sconto della pena, ha spiegato il legale della famiglia della vittima. Per avere un valore, le sue dichiarazioni dovevano avvenire molto prima. Al giovane sono state riconosciute tutte le aggravanti, compreso lo stalking. Incendio in provincia di Ancona, dove un macchinario per la realizzazione delle rotoballe ha preso fuoco, ustionando una persona e coinvolgendo il campo circostante, un appezzamento di 20.000 metri quadrati. I vigili sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme. Oltre a loro, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri forestali, che conducono gli accertamenti di competenza. E chiudiamo con lo spettacolo. L'album Tutta vita di Olly conquista il 9° disco di platino. Per il cantante genovese questo successo si aggiunge al 4° disco di platino ottenuto la scorsa settimana da Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Olly arriva così a 40 certificazioni complessive, di cui 30 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Qualità, professionalità.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Dal vertice dei volenterosi per l'Ucraina convocato a Parigi da Emmanuel Macron arriva il sì a una coalizione per proteggere l'Europa dai missili balistici, avvalendosi dell'esperienza maturata da Kiev nella guerra contro la Russia. Sono 10 i paesi che hanno sottoscritto l'accordo: Italia, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Il nostro obiettivo è costruire una capacità condivisa di difesa contro i missili balistici per l'Europa, che rappresentano una crescente minaccia, si legge in una nota congiunta. Vogliamo stabilire requisiti operativi comuni, gruppi di lavoro tecnici congiunti, meccanismi di governance chiari e una tabella di marcia verso le prime capacità operative della coalizione, che resta aperta ad altri paesi che ne condividono principi e obiettivi. Dall'Europa al Medio Oriente, Donald Trump torna a ribadire su Truth che lo stretto di Hormuz è aperto e lo resterà con o senza Teheran. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto, ha annunciato il capo della Casa Bianca. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, secondo cui l'interferenza americana a Hormuz ha gravemente messo in pericolo la sicurezza globale del petrolio e del gas, cosa di cui Washington deve rispondere. Continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza e il nostro potere. Gli stranieri e i loro alleati saranno costretti a sottomettersi alla volontà della nazione iraniana, ha dichiarato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohevi. Indignazione e polemica negli Stati Uniti per una sparatoria che ha coinvolto di nuovo agenti dell'ICE. L'episodio è avvenuto a Bedford, nel Maine, dove una persona è rimasta uccisa. L'incidente avviene a meno di una settimana da quando un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un agente dell'ICE a Houston, in Texas, durante un controllo stradale. La sparatoria nel Maine ha riacceso le richieste di responsabilità nei confronti dei poliziotti dell'ICE, che avevano raggiunto il culmine all'inizio dell'anno dopo che Rennie Good e Alex Pretty erano stati uccisi da agenti federali dell'immigrazione durante l'operazione dell'amministrazione Trump a Minneapolis. Veniamo all'Italia. Giorgia Meloni è a Palermo. La Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta uccisi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Poi ha presieduto una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La sicurezza dei cittadini si costruisce dialogando con i territori e con coloro che su quei territori garantiscono la sicurezza, ha detto la Presidente del Consiglio in prefettura a Palermo. Poi ha aggiunto: chi pensa di portare questa città indietro troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Rissa a Pescasseroli, nell'Aquilano, al termine di una festa che ha coinvolto un gruppo di circa 10 ventenni. Ad avere la peggio è stato un ragazzo magrebino, preso a schiaffi e pugni e insultato con offese a sfondo razziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dopo aver identificato diversi ragazzi, hanno avviato le indagini sulla vicenda per accertare le singole responsabilità. La rissa sarebbe iniziata per futili motivi.

E chiudiamo con lo sport. Lucas Digne firmerà per il Paris Saint-Germain. Il terzino sinistro dell'Aston Villa tornerà nella capitale francese 10 anni dopo aver lasciato il club. In Croazia, intanto, stabilito chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina della nazionale. Slaven Bilic è infatti il nuovo commissario tecnico. Succede a Zlatko Dalic, dimessosi dopo l'eliminazione della squadra ai Mondiali 2026. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D, indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I got a crush on you. And I don't know what to do. You set my heartbeat on fire.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.